un altro sorso. O qual vena in vena, dolce calor mi scorre. Ah, forse anch'essa, forse la via mai